Adio Torino, in nomine Domini, Domini che saudio reazione meglio, Domino suo visto, oriamo di essere verso a trance di credo resista, prestimo legno, ed un antartio tuo, per sopisciti a ser Cristo, Domino nostro, amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, mare di sempre.